0: giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Jolly, la tua macchina del tempo in musica.
2: Gemini Mix con Andrea Cecchinato.

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 6:02.
1: Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

0: da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:38.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 7:01.
0: Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: la disponibilità.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno dalla nostra redazione e bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Il traffico comunque al momento è regolare sulle autostrade di nostra competenza. A57 tangenziale di Mestre, vi anticipo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Miro Oriago in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Venditi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini One. This is The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti?
10: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Attenzione a un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57. Traffico in generale comunque scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: spazi ami gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
7: Gemini One, The Big One.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: scelse la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne in direzione Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova. Segnalo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Nel salutarvi vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One.

mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
0: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Spot.
8: Laura, dove puoi andare a cena?
9: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
10: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignase.
11: Gemini One, the big one.

in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita per traffico al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini.
3: Super classico.

0: su Radio Gemini One, Super Classifica Show, la classifica dei 45 giri più venduti in Italia negli anni 80. Presenta Massimo Artusi, con la regia di Ottavio Sara.
1: Io ci sono, Ottavio ci sei? Non farmi scherzetti, Ottavio, perché sai che vado in panico se non vedo qualcuno davanti a me che schiaccia i bottoncini, fa partire i giradischi. Io sono rimasto ancora all'epoca dei grammofoni. Ebbene sì, noi suoniamo dischi a 45 giri, perché questa è la classifica di vendita di TV, sorrisi e canzoni, Super Classifica Show, con i singoli più venduti in Italia negli anni 80, anno per anno, mese per mese. Prendiamo in considerazione oggi quella di aprile 1984. 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3, cosa hai visto? 1, 2, 3, io 1, 2, 3, cosa hai visto?
1: 1, 2, 3, si parte. Posizione numero 10, Albano e Romina con Ci sarà.
3: Dopo questa vita che...
1: No, Ottavio, toglilo, non abbiamo avuto l'autorizzazione dai piani alti per ascoltarlo. Tutto ok invece per la posizione numero 9, eccola qui, è del Culture Club e si chiama Victims.

0: Victims è una ballata stupenda, un inno all'amore gay di Boy George, il frontman dei Culture Club. Come già detto, le canzoni che scriveva Boy George mentre faceva parte dei Culture Club erano tutti messaggi molto sentiti, diretti al batterista della band John Moss, che all'epoca non era dichiaratamente gay. Moss si rifiutava di rendere pubblica la relazione tra lui e George, e i testi delle canzoni di quest'ultimo rappresentavano il dolore che provava lo stesso George. Tutti i membri del gruppo, compreso Moss, non avevano idea che George stesse scrivendo riguardo la relazione tra lui e John.
1: Che palle questo!
0: E lo so, vi ho un po' rattristati, ma posso offrirvi un urrà per tirarvi su.
2: Eh sì, ma non l'ho mai provato, urrà!
3: Ma come non hai mai provato urrà?
2: Urrà!
0: Siamo negli anni Ottanta, c'è la Super Classifica Show con TV Studios e Canzoni, con Max e Ottavio Sara. Abbiamo ascoltato la posizione numero 9, Victims Culture Club. Alla posizione numero 8 c'è Non Voglio Mica la Luna di Fiordaliso.

0: Non voglio mica la luna di Fiordaliso. Il testo della canzone parla di una donna che vuole un po' di solitudine per stare da sola e guardare le stelle e avere un po' di tempo per sé e fare l'amore con l'uomo che ama. Nella versione in lingua spagnola la cantante diventa famosa anche in Germania e nell'Europa in generale. E dalla 8 passiamo alla 7, Radio Gaga dei Queen. Ottavio, non possiamo ascoltarla.
1: Perché?
2: Non so.
1: Perché che cosa? Perché chi?
3: Perché qua?
1: Perché?
3: Ah, per
1: piacere, capire perché?
0: Perché il disco è vecchio e salta. No, non è per questo motivo. È che abbiamo il tempo contingentato, per cui è vero, nominiamo 10 posizioni, ma ne possiamo ascoltare solamente 5. Non voglio ripetermi, ma vale la stessa cosa anche per la posizione numero 6 di Eros Ramazzotti, Terra Promessa. Posizione numero 5 sta per partire Jimmy Cliff con Ragnite. Non si sa dove sta andando, comunque lasciamolo andare.

From Jamaica, è un cantante reggae. Reggae è una parola di origine spagnola e significa la musica del re. Questa ce l'ha spiegato Bob Marley, insomma, di reggae ne sapeva tantissimo. Jimmy Cliff nel 1984 aveva, dammi la calcolatrice, 40 anni, aveva 40 anni lui, è del 1944. Reggae Night alla posizione numero 5, alla posizione numero 4 Just for Tonight.

quante volte l'abbiamo suonata in discoteca, vi parlo da DJ, quante volte l'abbiamo mixata, anche se devo dire che non è proprio semplicissima abbinarla ad altre canzoni per via della ritmica che era un po' strana. Ottavio, facciamola sentire dall'inizio. Ma secondo me il batterista qua si era fatto qualche cinar di troppo. Ecco, appunto, Denzel Days, Wan Chang è un gruppo musicale britannico, è un brano di riferimento, un po' anche questo un'icona della musica dance dei primi anni Ottanta, ebbe grande successo in Italia ed Europa, come in America e Australia, occupava la posizione numero 3. La posizione numero 2 è di una coppia di attori cantanti. Vi dico subito che si tratta di Bonnie Bianco e Pierre Cosso. Il pezzo è Stay dal film Cenerentola 80, che ha come protagonisti proprio loro due. Pierre Cosso ha esordito nel film Il tempo delle mele 2 del 1982 come interprete del bel Philippe accanto a Sophie Marceau. Bonnie Bianco è un'attrice e cantante statunitense di origini italiane, precisamente abruzzesi. Dai, ce li ascoltiamo con Stay.

0: a Super Classifica Show, Boni Bianco e Pier Cosso. E non ho resistito, dovevo dirla così questa. Posizione numero 2, il singolo era Stay, e pronti per la posizione numero 1. Che però in teoria non dovremmo ascoltare perché abbiamo già passato 5 canzoni. Vabbè, facciamo uno strappo?
1: Sì!
2: Oh, la tua camicia!
3: Tu sbagli, candeggio. Io uso Ace e la mia tovaglia è perfetta perché Ace smacchia a fondo e senza danno.
1: Sì!
0: Ottavio, quante ne combini? Vabbè, lo strap da noi ci sta, ascoltiamo almeno il ritornello di Love of the Common

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11:03.
4: Spot.

0: apprezza la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, per incidente chiuse le entrate di Peschiera del Garda e di Somma Campagna in direzione Milano. Per traffico, sempre sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18

0: Vendite Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
1: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovamente un ben trovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torno a segnalare disagi per incidente sulla A4 Brescia-Padova. Code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre a causa di questo incidente. Per traffico intenso, code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare e consultare l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
3: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio.

0: fanno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Spot.
7: Laura, dove vuoi andare a cena?
8: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
9: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini, The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. A4 Venezia-Padova, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e il bivio per la A5 in direzione Milano. A4 Venezia-Trieste, anche qui prudenza per un mezzo in panne tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

One. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Gemini.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione alla presenza di diversi mezzi in panne sui seguenti tratti autostradali: A4 a Venezia Trieste e in direzione Trieste mezzi in panne tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert e tra Monfalcone Est e Duino. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, qui è presente un mezzo in avaria tra Spinea e il bivio per la A57. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: ma anche le curiosità.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.
2: 90 all'ora, 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

0: hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Escucha el ritmo.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si rallenta con code tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Informiamo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: abbassa la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Germany.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, a causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Spot.
10: Laura, dove vuoi andare a cena?
11: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
12: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Double.
1: Double.
0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
7: Dettagli in negozio online.
0: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Segnaliamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada pedemontana veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Gemini. Gemini. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the

0: Double.
1: Double. Double.
0: Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Gemini.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: perderti Arena, la sfida tra gli anni 90 e 2000.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
3: Adesso apri l'arena. L'arena si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco, che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Gemini.

0: prendete da loro tutto.
1: Gli anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: prendete da loro tutto.
1: Gli anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: sfida tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Spot.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
1: Gemini
0: Spot.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Ancora una volta vi informiamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Radio Gemini. Spot.
10: Laura, dove vuoi andare a cena?
11: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
12: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

girano i dischi di Riccardo Secchi DJ, solo su Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Spot.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti lungo la A4 Brescia-Padova. Permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole mettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Radio Gemini.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One.

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova, si viaggia a rilento in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione a causa di lavori, traffico regolare, lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Segnaliamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada pedemontana veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Benvenuti alla sagra dell'Assunta qui a Carpanedo. Siamo in diretta su Radio Gemini. Questa sera Disco Inferno, la musica degli anni 70, 80 e 90 a farvi ballare. Con me c'è la Fabi.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Eccoci, sì, adesso mi sento meglio. Grazie ad Andrea, al check. Naturalmente saluto anche Mattia e Riccardo che curano la parte tecnica. Buona serata a tutti, so che ci sono un sacco di persone che sono arrivate adesso e stanno ancora cenando. Se invece siete all'interno, avete terminato, noi vi aspettiamo fuori perché la festa inizia naturalmente qui. Noi saremo in diretta per un'oretta circa.
0: No, un po' meno, poi arriverà Johnny a farvi ballare. Però abbiamo modo questa sera di essere in contatto con voi dandovi un numero di WhatsApp dove potete scrivere e fare i saluti a chi volete.
1: Certo,
0: insomma,
1: magari
0: così
1: festeggiate qualcosa, un anniversario, c'è un compleanno, volete semplicemente fare un saluto speciale a qualcuno, abbiamo la possibilità di darvi il numero di Radio Gemini, naturalmente, per inviare i vostri messaggi da firmare.
0: Sì, anche quelli che non sono qui presenti, che ci ascoltano, certo, via FM, insomma, anche a loro c'è la possibilità di scrivere. Allora io vi do il numero di WhatsApp.
1: Segnatelo.
0: Segnatelo, che è il 351 678 6611.
1: Giustamente le signore qui sedute, sì, hanno detto non hanno fatto in tempo a segnare.
0: Allora lo ridico, allora. 351 678 6611. Vediamo chi è il primo che ci manda il WhatsApp.
1: Grande. Sono messaggi SMS, cioè WhatsApp di testo, non vocali, perché qui abbiamo un po' di difficoltà ad ascoltare i vocali. Sono messaggi scritti WhatsApp al numero che vi ha appena ricordato il nostro Andrea, che poi è quello di Radio Gemini. Firmate i messaggi così vi salutiamo, soprattutto poi magari se state festeggiando qualcosa in modo particolare, perché no?
0: Ecco.
1: È già arrivato qualcosa?
0: No, non è ancora arrivato nulla, stiamo aspettando.
1: No, perché vabbè,
0: è così veloce, però. Così veloce è un po' difficile. Però intanto vi facciamo ascoltare un po' di musica nell'attesa. Poi vi ricordo, dopo le 9:30 più o meno, un po' più avanti così, daremo spazio anche, vedi che mi si è impiantato tutto qua.
1: Va bene, ma noi intanto chiariamo che problemi ci sono. Eventualmente do il mio numero di telefono se vogliono intanto mandare dei messaggi, non lo so, io faccio
0: No,
1: saluto
0: andiamo
1: anche Roby, che
0: ciao Roby,
1: ringraziamo,
0: ciao,
1: per essere passato.

0: che stanno, perché sono sempre i primi, no?
1: Vero,
0: sempre i primi che si mettono in pista a ballare, a fare quattro salti.
1: Invidio molto quelle scarpe che hanno le luci, io le ho sempre sognate, però nessuno me le ha mai regalate. Invece buona serata, volevamo ringraziare gli amici di Carpanedo per l'accoglienza e per, insomma, il cibo buonissimo. Però vi devo dire una cosa, che io ho affidato al mio collega Andrea la, diciamo, l'ordine da fare per il cibo. Gli avevo chiesto di ordinare la pancetta e mi ha ordinato la salsiccia. Per questo io non ti perdonerò mai, perché non ho assaggiato la pancetta.
0: Leggiamo un po' i messaggi. Allora, faccio gli auguri a mio papà che oggi si sposa per la quinta volta.
1: Ah però!
0: Ah però! Auguri papà, Luca dalle Stans. Poi
1: ciao, auguri.

0: Potete mandare anche un semplice saluto a tutto alla vostra tavolata. Fate pure, firmate il messaggio WhatsApp.
1: Le altre cose?
0: Sì.
1: Volevo fare gli auguri, non è presente, ma fa parte della famiglia di Radio Gemini, alla nostra Floriana.
0: Oggi?
1: Che oggi compie gli anni.
0: Ma però,
1: e quindi tanti auguri, Flori. Auguri.
0: Se sei collegata, auguroni.
1: È collegatissima. Allora, 351-678-6611. Mandateci i vostri WhatsApp che li leggeremo in diretta qui su Radio Gemini.
2: Radio Gemini One. The Big One.

0: Beh, che
1: sì, vado in giro.
0: Sì, perché hai detto troppi moscerini qua dietro. Allora...
1: No, ma lì no, si sta bene.
0: Ma si sta bene.
1: Adesso vedo fino a dove riesco ad arrivare. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Tutto bene? Oh, come ti chiami?
2: Nando.
1: Ciao Nando.
3: Ivana.
1: Ivana, siete del paese? Di dove siete?
2: Padova.
1: Di Padova. E conoscevate già la festa?
2: Sì, siamo venuti anche l'anno scorso.
1: Quindi abbiamo rinnovato.
0: Vuol dire che si mangia bene e ci si diverte bene. Allora,
1: sempre.
0: Okay.
1: Ci vediamo dopo in pista. Allora, io volevo... Non lo so se... Volevo andare a prendere una birra.
0: Per il momento vedo che il segnale arriva fin là, quindi vai
1: io
0: pure.
1: Io queste
0: dai.
1: Cose provo. Buonasera,
0: con
1: ciao.
0: La scusa di intervistare le persone si fa dare la birra. Che vabbè, ho capito.
1: Beh, insomma, non è male, come idea. Vediamo se riesco. Buonasera. Beh, c'è una discussione in corso. Cioè, sì? Beh, ciao. Come ti chiami?
4: Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo. Beh, volevo una birra. Riusciamo ad avere una birra da?
5: Gabriele.
1: Ciao Gabri. Gabriele è quello che spilla. Piccola. Dopo torno. È un motivo per tornare, Gabriele. Sì, va benissimo.
0: Hai capito? Parte
1: bionda,
0: con le piccole.
1: Rossa, quella vabbè. Che vuoi. Dammi quella che te vuoi. Buone tutte. Una rossa.
0: Io intanto ricordo il numero di WhatsApp 351 678 6611. Potete inviare i vostri WhatsApp, noi leggiamo, siamo in diretta su Radio Gemini. Chi è presente qui alla festa dell'Assunta può farlo, anche chi
1: adesso
0: non è presente, che ci ascolta, può mandare
1: anche una
0: loro
1: patatina
0: WhatsApp.
1: Buonasera.

0: In diretta?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Difficile. Allora, appena messo Maniac.
1: Sì.
2: Di Sambello.
1: Sì.
2: Ma ne ha un'altra canzone di Sambello? Solo quella.
1: Devo chiedere al DJ che è seduto.
0: Allora, dopo la diretta abbiamo il DJ. Vediamo se riuscirà a tirare fuori qualcosa.
1: Va bene, dai.
2: Lanciata la sfida.
1: Ecco.
0: È partita la sfida.
1: Hai capito, Johnny? Una di Sambello dopo, eh. Va bene.

0: Ed eccoci di nuovo qua, la Fabi.
1: Sono in giro.
0: Ha ricevuto la sua bella birretta ed
1: rossa,
0: è tutta contenta.
1: Buona.
0: Buona, sì.
1: Buona, buona, buona.
0: Allora, per gli amanti della birra, vi ricordo, allora, birra rossa, buonissima.
1: C'è Gabriele. La spilla molto bene. Volevo... aspetta che ci sono i giochi gonfiabili per i bambini. Dai 3 ai 10 anni, com'è sta cosa?
0: Ci puoi andare allora a giocare, no? Vai sullo scivolo, vedi un po' com'è.
1: E non posso giocare? Sei sicuri? Ma che scoppia tutto? Sì, certo, per... no. Una volta. Siete voi responsabili? No. Ok.

0: Adesso vado a vedere. Buonasera. Ciao. Come ti chiami? Lisa, ma io posso andare a vedere? Sono troppo grande, non esco più. Posso? Ciao. Adesso entro. E entro un attimo io, eh.
1: Cioè, immagino io una fanciulla. Allora, la prima cosa che fa è andare nel posto dove versano la birra e poi ha visto il parco giochi e di conseguenza si è diretta lì. Allora, sono le 21:27, tra poco, sempre che riusciamo a toglierlo dalla sedia, ci sarà Johnny. Sei pronto te? Sì, quasi. Ricordati che hai una canzone che hanno richiesto diversa da quella solita di Sei Bello, quindi devi cercarla.
0: Però
1: nel tuo
0: posso provare a tirare in porta.
1: Se vuoi venire anche
0: posso
1: su.
0: Posso provare?
1: Chiedo
0: posso
1: a Roberto
0: provare
1: a da farti
0: porta.
1: Da badante.
0: Posso provare
1: da portarti
0: a tirare
1: su.
0: In porta? Vai, come vai. Si fa? Prendo la palla e la calcio. Come ti chiami? Riccardo. Tu come ti chiami?
1: No, perché mancano
0: Francesco,
1: 3 minuti.
0: Francesco, la pari?
1: Ce la fai.
0: Tiro?
2: A cosa? Non ho capito.
1: Non dovresti incominciare.
0: Grazie.
1: Ha tirato il pallone, io non
0: sì,
1: lo vedo
0: fuori.
1: Qua, quindi
0: fuori. È andato fuori, non ho preso neanche il palo. Sono... non ce la faccio. Ciao! Come ti chiami?
3: Secondo nome, Addolorata.
0: No, peggio. Perché qualcuno qui si è sdraiato?
3: Che siamo alla sagra della Addolorata.
0: È vero! Ma fai davvero di secondo nome Addolorata? Ah no, perché veramente di primo però sì.
1: Devo salutare Verusca e sì. Eco. Verusca.
0: Ah.
1: Verusca. Ciao Verusca.
0: E tu come ti chiami?
2: No, perché
0: Paola.
2: Se non lo dici bene
0: Paola.
2: Ti piglia.
1: Picchia anche.
0: Con Paesani.
1: Allora,
0: che
1: siamo...
0: fortuna.
1: Vabbè, questa si è proprio... cioè, ci sei? Sì, posso, devi interessare qualcuno.
0: No, adesso mi fermo, ho tirato in porta, mi
1: ma
0: sono
1: stancata. Sei stanca, hai bisogno di un'altra birra adesso?
0: Vai qua.
1: Eccola là, va bene, dai. Allora, tra poco ci sarà questo personaggio a farvi ballare, quindi se non siete ancora carburati, una bella birra rossa vi darà la carica giusta, ma sicuramente poi ci penserà Johnny a darvi la carica per farvi ballare questa sera alla sagra dell'Assunta in diretta su Gemini.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Gemini.

Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: No, in questo momento vorrei avere chi è che aveva indovinato la canzone prima, non ti ricordi il nome, no? No? Che magari sa, conosce anche questa e magari vuole qualcos'altro anche da questa,
1: so.
0: Non lo so.
1: Però passo agli amici che sono qui in sagra. Allora, Andrea ha detto alla festa dell'Assunta, no, ma non è dell'Assunta.
0: No, della Dolorata, chiedo venia.
1: Giusto? Ma ve lo dite voi, è della Dolorata? Ah, ecco. Vedi che...
0: Oh, ragazzi.
1: Chi è Assunta?
0: Assunta Dolorata.
1: Chi è Assunta?
0: Chi è Dolorata, hai capito?
1: Chissà, chissà.
0: Allora, Johnny è pronto? Ti vedo, sei pronto? Puoi cominciare?
1: Una birra, Johnny.
0: Vuoi...
1: Sei sicuro?
0: Vuoi
1: no,
0: un super alcolico che magari...
2: Mi volete bene voi proprio.
1: Vado
2: cioè...
1: da Gabriele un attimo.
0: Allora abbiamo già i giovanissimi qua pronti a ballare. Li vedo scatenati anche senza musica.
1: Se avete terminato la cena uscite perché noi siamo pronti.
0: Siamo pronti.

0: tu sei il numero uno. Grande.
1: Ma adesso ho capito il perché. Non è mica un picco bellino qualsiasi, però. Ah sì, ok. L'ho capito. Ho capito.

le mani, che bello! E che siete i protagonisti questa

0: Gemini.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 19 settembre. Al momento il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a lavori che causano la chiusura della corsia di marcia sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova e della corsia di sorpasso sulla A34 Villesse-Gorizia verso il confine di Stato tra la barriera di Villesse e Gorizia. Inoltre ricordiamo che sempre per lavori, fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le notizie curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 20 settembre. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Gemini. Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: sapere da voi chi è che deve ballare l'angelo rosa.
1: Oh,
0: al Parasar.
1: Anch'io.
0: E ci siamo tutti stasera.

0: io mi vergogno di stare in pubblico, sai che non sono uno che sta volentieri in pubblico.
1: Ma sono una battuta, eh?
0: Siamo in diretta?

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Germany.

0: una più bella dell'altra, insomma. E poi tra l'altro loro sono a Padova
1: domenica prossima, 27.
0: Bravo.
1: È un mondo blu.
0: And everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen.

Gemini.

Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: Dillo te, no.
1: Allora, comunicazione per voi che siete qua questa sera. È stato smarrito un portafoglio, è stato lasciato da chi l'ha trovato dove c'è lo stand del caffè. Chiaramente vi chiederanno nome e cognome per verificare con i vostri documenti all'interno. Quindi se non trovate più tasche, taschette, il vostro portafoglio, dove c'è lo stand del caffè vi chiederanno i vostri dati per verificare con i documenti. Tutto

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gemini.

0: Radio Gemini. The Big One.
1: Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: Germany. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini.
2: Recording studio somewhere far, far away.

0: Germany.
1: Riunioni infinite. Mail che...

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.